0: le camere più dopo.
1: Medic 212, dispatch second medic unit priority, 2026.